tutti quanti, tu di voi ci fanno so. Buonanotte, buonanotte, tu di voi che far non so.

grande colpa il fiasco è importuno. Tutto quanto il quartiere hanno riferiato, al fin sono partiti. Chi è mai questo importuno? Lasciamolo passare. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già l'alba è appena, e amor non si vergogna.

la sede petti, li lancia le porci, a mio comando la conquista. Li lancia le porci, a la sede petti, a mio comando la conquista. Ove la risorsa, qui il mestiere, con la donna, col

scheri, tutto nel foglio, padrone il ragazzo, i vecchi ragione, ma con la parrucca, presso la barba, con la sanguigna, presso di ieri, tutto di terra, tutto di foglio, tutto di terra, tutto di foglio, con la parrucca, presso la barba, presso di ieri, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì s'è stabilito. Io di questa invadito, lasciai patria e parenti e qua me venni, e qui la notte e il giorno passo girando a quel balcone intorno.
1: A quel balcone? Un medico? Oh, cospetto, siete ben fortunato! Sui maccheroni il caso mi è cascato!
0: Come? Oh, certo, là dietro io son barbieri, parrucchieri, chirurgo, portare, aspettiamo il veterinario, il faccender di casa!
2: Oh, che sorte!
1: Bombas! La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla!
2: Oh, che consolazione!
1: Ciao!
2: Cos'è?
1: Si apre il balcone!

0: ragazza, il tempo è buono. Cos'è quella carta?
1: Niente, niente, signore. Sono le parole dell'aria, dell'inutile precauzione.
2: Brava, dell'inutile precauzione.
0: Che furba! Cos'è questa inutile precauzione?
1: Oh, bella, il titolo del nuovo dramma in musica.
0: Un dramma? Bella cosa! Sarà al solito un dramma semiserio, un lungo, malinconico, noioso, poetico, strambotto, barbaro gusto, secolo corrotto.
1: Oh, me meschina, l'aria mi è caduta, raccoglietela presto.
3: Ho inteso.
1: Presto.
3: Non tenete.
0: Son qua. Dov'è?
1: Ah, il vento la porta via, guardate.
0: Io non la vedo. Signorina, non vorrei cospetto costei l'avesse preso in casa, anima sua, ti dico, in casa presto.
1: Vado, vado, che furia.
0: Quel balcone voglio far murare. Dentro.

0: disgraziata, il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto. Leggi.
1: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità.
0: E il mio tutore per uscire di casa. Appena si sarà allontanato,
1: procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso giammai comparire
0: al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno.
1: Senti, siate però certo che tutto risposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina.
0: Chi si le romperà? Su, dimmi un poco, che razza d'uomo è questo suo tutore?
1: È un vecchio indemoniato, avaro, sospettoso, brancolone. Avrà 100 anni indosso e vorpare il galante.
2: Indovinate. Per mangiare a Rosina tutta l'eredità, si fittò in capo di volerla sposare.
0: Aiuto!
1: Alzate la porta! Tra momenti io torno, non aprite a nessuno.
3: Nessuno, sì,
1: se Don Basilio venisse a ricercarmi.
3: Don Basilio?
1: Sì, Don Basilio venisse a ricercarmi. Che m'aspetti?
3: Che m'aspetti?
1: Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì,

0: Achille su un occhio con rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi, or tu, chi è questo Don Basilio?
1: Per un solenne broglio di matrimone, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, il maestro di musica insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova sapere.
1: Ora pensate della bella Rosina, ma soddisfa le brave.

0: al mondo, non le ricchezze e i titoli del conte d'Alma Viva. Ah, tu potresti...
1: Io? No, no, signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona il tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo.
0: Ecco la chitarra,
1: preso andiamo.
0: Ma io...
1: Oh, che pazienza!

0: Oh cielo!
1: Nella stanza con Mindir, che qualcuno è entrato sia, ella si è ritirata.
0: Ah, cospettone! Io già deliro, avvanto! Ora non mi costo vederla, io voglio parlarle! Ma tu, non mi devi aiutare!
1: Che furia! Sì, sì, aiuterò!
0: Da bravo! Entro oggi vuoi che tu mi introduca in quella casa? Dimmi come farai, via nel tuo spirito, vediamo qualche prudenza.
1: Nel mio spirito? Bene, vedrò. In oggi...
0: E via, ti intendo, ma là non dubitar, di tue fatiche largo compenso avrai.
1: La fin...
0: Parola!
2: Dunque, ora... Discrezione!
0: Oh, Giuseppe! Animo mio!
1: Son parlando, ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che da pagare il mio signor...

0: voi dovreste travestirvi. Da, per esempio, da soldato.
1: Da soldato.
0: Sì, signore.
1: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
0: O ci arriva un reggimento, o ci arriva un reggimento.
1: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
0: Però,
1: e poi?
0: Aspetta. E non lancio quel biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signore? Non mi pare, non ho trovato. Che emozione!

potessi almeno mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido, il tutor ha 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto.

0: Oh, buondì, signorina!
1: Buongiorno, signor Figaro!
0: Ebbene, che si fa?
1: Signor Di Noia!
0: Oh, Dio! Oh, possibile! Una ragazza! Bella, spirito!
1: Mi fate ridere! Che mi serve lo spirito, che giova la bellezza! Se chiuso io sempre sto fra quattro mura! Che mi par d'essere proprio in sepoltura!
0: Sepoltura, oh, e voi sentite, mi voglio davvero.
1: Certo, io posso.
2: Salva, fra poco ci rivedremo a dirmi qualcosa.
1: E ancora io, signor Figaro.
0: Bravissima, va.
1: Quanto è barbato.
0: Ah, disgraziato Figaro. Ah, indegno, maledetto, scellerato.
1: Ecco qua, sempre qui.
0: Ma si può dar di peggio? Un ospedale affatto di tutta la famiglia. A forza d'oppio, sangue e stranutia. Signorina, il barbiere lo vedesse? Perché lo vuol sapere?
1: Forse anche egli va d'ombra.
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto. Oh, crepa di rabbia, vecchio maledetto!
0: Vedete che grazietta! Più l'amo e più mi sprezza la briccona! Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia! Chissà cosa le ha detto, chissà, or lo saprò! Ehi, Berta! Ambrogio!
3: Cosciù!
0: Dimmi, il barbiere parlato ha con Rosina. Rispondi almeno tu, babbuino. Che pazienza! Che serve? Eccoli qua, sono mezzi morti. Andate! E il diavolo che vi porti! Ah, oh, barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, con Basilio, fungete a tempo! Oh, io voglio per forza o per amore, dentro domani, sposare la mia Rosina! Avete inteso?
4: Voi dite benissimo! E appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... segretezza... È giunto il conte d'Almaviva!
2: Sì, l'incognito amante della Rosina!
4: Appunto quello!
0: Oh, diavolo! Ah, qui ci vuol rimedio!
4: Certo, ma... alla sordina!
0: Sarebbe a dir...
4: Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista! E comparir lo faccia con la malfa. Me, un'anima perduta, io vi servirò fra quattro giorni, credete a me.

0: te?
1: Oh certo, è il mio sistema e non sbaglia.
0: Che vorreste? Ma una calunnia?
1: Oh, dunque, la calunnia con...

la gente. Si introduce destramente, e la testa di cervelli, e la testa di cervelli, fa stormire, fa stormire, fa stormire.

0: Che ne dite?
1: Sarà vero. Ma intanto si perde tempo e qui stringi il bisogno. No, no. Può fare a mio modo. In mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora spendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in

0: Ma bravo! Ma Benone, ho inteso tutto. E viva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa!
1: E via! Pulisciti il bocchino!
0: Orché stanno là chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto!
2: Ebbene, signor Filippo!
0: Gran cosa, signorina!
2: Sì, davvero!
0: Mangerem dei confetti!
2: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel dottore ha stabilito che se dentro Toman, vostro marito!
2: E via!
0: Oh, ve lo giuro! A sedere il contratto col maestro di musica! Là dentro sei serrato!
2: Sì!
0: Sì!
2: Oh, l'ha sbagliato! Povero sciocco, l'avrà da far con me! Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a un signore!
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui vene i suoi studi a compire, e poverin cerca di far fortuna.
2: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza, un gran difetto addosso.
2: Un gran difetto?
0: Da grande! È innamorato, morto!
2: Sì, davvero! Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo!
0: Perfetto.
2: Non ci credete?
0: Oh, sì!
2: E la sua bella, dite, abita lontano!
0: Oh no, cioè, è qui! Due passi!
2: Ah, è bella!
0: Oh, bella assai! Ecco il suo ritratto in due parole! Magrotta, grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mamma che innamora.
2: Il nome!
0: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome! si chiama?
2: Ebbene, si chiama?
0: Poverina, si chiama?
3: Si chiama?
0: R... O.
2: Ro.
0: S. I.
2: Sì.
0: Ro. Z. N. A.

attende, qual che sei, poverin del vostro affetto. Son due righe di biglietto, son due righe di

0: sento meglio. Questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
0: Figaro? Non so nulla.
1: Ti parlò?
0: Mi parlò.
1: Che ti diceva?
0: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto che portò la risposta al tuo biglietto.
0: Qual biglietto?
1: Che serve? L'orietta dell'inutil precauzione che vi cadde staman giusto al balcone. Vi fate rosso, avessi indovinato. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
0: Sporco? Oh, nulla, io me l'avevo ascoltato e con l'inchiostro or l'ho medicato.
1: Diavolo, e questi fogli? Or son 5, eran 6.
0: Quei fogli? È vero? Uno mi son servito a mandarle confetti a Marcellina.
1: Bravissima! E la penna perché fu temperata?
0: Maledetto! La penna?
2: La penna?
0: Per disegnare un fiore sul tamburo!
1: Un fiore!
0: Un fiore!
1: Un fiore! Ah, fraschetta!
0: Davvero? Zitto! Credete?

mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura.

via, via, ci vuole altra via mia per potermi cornellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuole altra figlia mia per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché mancava quel foglio? Vuoi saper qual è l'imbroglio? Perché mancava quel foglio?

guardala, figlia mia, non lo sperate, che io mi lasci in figlia, quando perdo la mia sorte, queste scuse

Signorino, un'altra volta quando partono da fuori, signorino, un'altra volta quando partono da fuori, la consegna ai servitori a suo modo lo saprà. Signorino, un'altra volta quando partono da fuori, signorino, un'altra volta quando partono da fuori, la consegna ai servitori a suo modo lo saprà. E non servono le spoglie, faccio pure la gatta morta, faccio pure la gatta morta. Cospetta per quella porta, cospetta per quella porta, nemmell'aria la potrà. Per Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non servono le spoglie.

Signori, non accadete quando partono da fuori. Signori, non accadete quando partono da fuori. La consegna c'è vittoria. Signori, non accadete quando fuori. Signori, non un'altra volta quando partono da fuori, la consegna su vittoria sono una cosa. E non servono le smorte, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare,

Finora in questa camera mi parvi di sentir un murmurio. Sarà stato il dottor con la pupilla non ha mor di pelle. Queste ragazze non la vogliono capir. Battono! Vengo! C'è! Ancora dura! Quel tabacco m'ha posto in sepoltura!

0: Aspetta un poco. Siete voi, dottor... Balordo!
1: Che balordo, che balordo!
0: Bertoldo!
1: Che Bertoldo, che Bertoldo!

0: Voi siete dottore?
1: Son dottore, sì signore.
0: Ah, bravissimo. Un abbraccio, qua, collega.
1: Indietro! Qua.
0: Sono anch'io dottore per cento. Mani spalco al reggimento. Dell'alloggio sono un biglietto. Dell'alloggio sono un biglietto.

0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
1: Ehi, ragazza, vengo anch'io.
0: Dove, dove, signore mio?
1: In caserma.
0: In caserma.
1: Questa è bella.
0: In caserma.

0: Ecco qua. Con la presente, il dottor Bartolo Fernandez Cuevas y Abascal, y sentiamo!
1: Questo fuori un bastone ti farà di qui loggiare.
2: Dunque lei

0: Grazie un collo, qua è quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo,
1: qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo, qua quel collo,
2: Esappaio è la lista
0: quanta gente
2: di stucco
3: bravo, bravo il mamalucco
2: bravo, bravo, bravo
3: ed esatto in quanto è già

0: che cosa accadde. Signori miei, che caso è questo? Eternerei un ciasso di la strada, a questo sera durata, mezzo città sulla strada, a questo sarebbe sera durata, metà città.
1: Signor giudizio per carità.
0: Questo è un errore, questo è un rincore, ha disgraziato, ha maledetto. Signor soldato, ti rispetto, signor soldato, ti rispetto, ho questo posto, ho questo diavolo, la creanza ne insegnerà.
1: Signor giudizio per carità.
0: Brutto scimmiotto!
2: Birbo ingannato!
3: Se tutto vuole,
4: voglio gridare,
3: fermo signore!

0: maltrattato, mio signor, mi ha maltrattato. Sì, signore, sì, signore, sì, signore, mi ha maltrattato. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Sì, signore, sì, signore, questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Sì, signore, sì, signore, sì, signore,
1: sì, signore,
0: questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita. Dica bene, mi signori, questa casa è capita.

Vedi il mio destino. Quel soldato, per quanto abbia cercato, niun lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito. E cospetto, che dubitar? Scommetto che dal conte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar della rosina il core. Nemmeno in casa propria sicuri si può star. Ma io di basse, ehi, chi è di là? Battono, non sentite? In casa io sono.

0: lei si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica e allievo di Don Basilio.
0: Ebbene?
1: Don Basilio sta male, il poverino riccio avete.
0: Sta male? Corro a vederlo.
1: Piano piano, non è un mal così grave.
0: Non lo so, non mi fido. Andiamo, andiamo.
1: Ma signore,
0: che c'è?
1: Voleva dire.
0: Parlate forte. Forte vi dico.
1: Ebbene, come volete. Ma chi sia Don Alonso, apprenderete. O dal ponte all'oliva.
0: Piano, piano, dite, dite. M'ascolto.
1: Il conte.
0: Pian, per carità.

0: la pupilla a lui diretto.
1: Che vedo? Questa scrittura.
0: Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui venendo a dar lezioni alla ragazza, voleva farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza...
1: Oh, no, no, no, no, oh, no, no, no, no, no, no.
0: Io creder, verbi grazia, le farei che meglio del conti un'altra amante.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Che il conte di Rosina si va gioco.
1: No!
0: E perciò...
1: No, no, no, no, no, no, no. Sì!
2: Che?
1: Piano un poco. Una calunnia. Oh, bravo, degno e vero scolare di Don Basilio. Io saprò come merita di compensarsi. Bel suggerimento. Vuoi chiamarla ragazza? Poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo. Ma come far? Senza un tal ripiego mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente io son felice a pieno.
3: Rosina!
0: Eccola!

Stamane nella stessa locanda che era me quella l'oggio, e di miei mani per caso capitò questo.

0: vedete, ordinerà lezione. Cos'è stato?
1: È un granchio al piede.
2: Oh, oh, oh. Oh nulla, se vedi a me vicin bella fanciulla, se non dispiace un po' di lezione di Don Basilio invece vi darò.
1: Io grazia ce la prenderò.
2: Che vuol cantare?
0: Caffariello.
1: Io canto
0: l'aria di Caffariello.
1: Se le aggrada
0: Caffariello,
1: il rondò
0: di Caffariello
1: dell'inutile precauzione.
0: Sempre, sempre.

0: bella voce, bravissima!
1: Oh, mille grazie!
2: Certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa. Ah, quando per esempio cantava
1: Gaffariello!
2: Ecco, Gaffariello, quell'aria portentosa. La, la, la, la, la. Sentite, dona voce.

0: Bravo, signor barbiere! Ma bravo!
1: E niente affatto, scusi, son Devonez!
0: E ben Guidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba! Oggi mi tocca!
0: Oggi non voglio!
1: Oggi non vuoi?
0: No!
1: Domani non potrò io! Perché? Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento, barba e testa, alla marchesa Andronica, il biondo parrucchinco e marone, al continuo Bombay, il ciuffo a cavalile, pulcante all'avvocato Bertoloni, ieri sabato, indigestione, e poi che serve? Domani non posso,
0: forse meno parole. Oggi non vuoi fare male.
1: No, lo aspetto. Guardate che avventore. Vengo stamane in casa dell'inverno. Ritorno dopo pranzo oggi.
0: Non voglio.
1: Ma che mi avete preso? Ero qualche barbier da contadini.
0: Chiamate pur un altro.
1: Io me ne vado.
0: E serve a modo suo. Vedi che fantasia. Vai in camera
1: a pigliar la biancheria. No. Vado io stesso.
2: Se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosina?
3: Sì, certo, è la più nuova.
0: Ah, son pur buono a scelgo a quel diavolo di barbiere. Animo, va tu stesso. Passati il corridore, sopra l'armadio il tutto troverai. Vada,
1: non tocca a nulla, non sono fatto.
2: Allegro.
0: Vado e torno.
2: Il colpo è fatto.

0: E quel briccon che al ponte ha portato
1: Gnetto di Ina. Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: A me non me la ficca. Disgraziato me!
1: Ma che rumore!
0: Che briccon! Me lo diceva il cuore!
1: Quel figaro è un grand'uomo, fuorché siam soli. Ditemi, oh cara, il vostro al mio destino d'unì siete contenta? Franchezza!
2: Ah, mio lindoro, altro io non bravo!
0: Tutto marrutto! Quei piatti, otto bicchieri, una terrina,
3: vedete che gran cosa! Ad una chiave se io non m'attaccava per fortuna per quel maledettissimo corridor così oscuro,
0: fettatemi salire di Istanbul, e ne ho distanza buio, e poi oh, più dunque andiamo.
4: Ciao.

0: ma Don Bartolo spiegatemi.
1: Ehi dottori una parola, ehi dottori una parola, Don Basilio son da voi, ascoltate un po' con voi, son da voi.

cosa è stato? Un mozzochino all'occhio. Guardate, non toccate. Soffiate, soffiate per pietà.

0: il vostro foglio, perché non fossi inutile il mio travestimento.
1: In il suo travestimento. Bravo, bravissimo. Sor Alonso, bravo, bravi. Pace e gioia, eh? Ubricoli, girate, ubricoli, girate, ubricoli, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i
2: quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti,
1: avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti,
2: avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti,
1: avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai tutti i quanti, avai fuori, forse qui vi voglio attorciare.
2: Non c'è di facile, non c'è di gridare.
1: Avete giurato di farmi crepare.
2: Accetto, dottore, che fate burlare.
1: Soffori, faccio anche soffori, mi dame. La gioia, la gioia, mi voglio trovare.
2: Amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di lì, amico di

0: dunque, voi Don Alonso non conoscete affatto?
1: Affatto?
0: Certo, il conte lo mando. Qualche gran trama qua si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
1: Il conte. La borsa parla chiaro.
0: Presto, il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Per forza o per amore, Rosina avrà da cedere. Perbacco, mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza ad Almaviva potrebbe servire. Che colpo da maestro! Ehi, Rosina! Rosina!

0: collocaste assai bene il vostro affetto, il vostro amor. Sappiate che si fa gioco in sendo un'altra amante. Ecco la prova.
1: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte d'Almaviva vi vogliono condurre.

0: sposarmi voi bramavate.
1: E il voglio.
0: Ebbene, si faccia. Io son contenta. Ma all'istante, udite, a mezzanotte qui sarà l'indegno con Figaro il barbier. Con lui fuggire per sposarlo io volevo.
1: Non scellerati, corro a sbarrare la porta.
0: Ah, mio signore, entram per la finestra, hanno la chiave.
1: Corpo di Bacco, l'avremo da vedere. Figlia, chiuditi presto.

0: fine! Eccoci qua!
1: Io, dammi mano! Potere del mondo, che tempo è indiavolato!
0: Tempo da innamorare!
1: Ehi, fammi lume! Dove sarà Rosina?
0: Ora vedremo! Eccola appunto!
1: Ah, mio tesoro!
2: Indietro, anima scendenata! Io qui di mia stolta credulità venni soltanto a riparar lo scorno, a dimostrarti qual sono e quale amante perdesti, anima indegna e sconoscente.
1: Io son di sasso.
0: Io non capisco niente.
1: Ma per pietà.
2: Taci! Fingesti amore per venderne alle moglie di quel tuo vile

0: noi come si fa?
1: Che bene mai?
0: La scala, che
1: bene!
0: La scala non è più!
1: Che dici?
0: E mai l'avrà levata?
1: Ma l'inciampo tu lei!
2: Sventurato!
0: Zitti! Sento gente! Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia rosina, coraggio! Beh!

0: Eccolo!
1: Don Basilio!
2: E quell'altro?
1: Il nostro notaro! Allegramente, lasciate fare a me!
2: Signor notaro, dovevate in mia casa simulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua! Avete indosso la scrittura? Benissimo!
0: Ma piano! Don Bartolo, dov'è?
2: Ehi, Don Basilio! Questo anello è per voi!
0: Ma io!
2: Per voi mi suona ancora due palle nel cervello, se voi ponete!
0: Oibò, prendo l'anello, chi firma?
2: Eccoci qua! Son testimoni

0: Eccoli tutti! Eccoli qua, le buone signore!
1: Signori, sono ladri! Arrestate! Arrestate!
2: Mio signore, il suo nome?
3: Il conte d'Almaviva, io sono...
2: Il conte, ah, che mai sento, ma cospetto...

0: insomma, io ho tutti i torti e purtroppo è così. Ma tu briccone, tu pur tradirmi e far da testimonio.
1: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni tasca, certi argomenti a cui non ti risponde.
0: Ed io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, io portai via la scala dal balcone. Ecco che fa un'inutil precauzione.